0: Sta site metavoseo cosumento agio fangelio.
1: Zmaro tenje fiesne yo khana vrane psoi sentenigom kir ya vrogasonok to kata.